0: dentro con questo bastone. Vieni là!
1: Vieni tu qua! Che hai fatto? Sei tutta spettinata.
0: Sono stata sull'altalena con Andrea.
2: Promettimi una cosa.
3: Che cosa? Tutto quello che vuoi.
2: Giuralo.
3: Te lo giuro.
2: Se non potrò più camminare, non farmi guarire.
4: Papà si è addormentato.
3: Sì.
4: Si sveglia se gli do un bacino.